Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio l'azione meglio, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creatura exista, presum legem, et unam tantium tuam, et a principia ser Christus omen nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet semper, amen.